tum tario ilian, io cacaitai ti odosti, helmon se dije den tu denai ti, tu ten io tacuoli, tra te lian.